Alla sera i maestri elementari cercavano nelle case popolari futuri manovali e ballerine. Le donne fiorivano ad aprile e il vento ci portava nel profumo

tutto il contrario, ma i giovani provavano ad andare soli, senza strade dentro al grano. I mostri terreni esistevano.